0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
1: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo.
2: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participé por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra.

0: A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.
2: Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici. Dopo muscardini per me, sì per me. No, per lei davvero, che lei proprio non può.

Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli.